fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea della credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.